0: Allo.
1: Amaro reto.
0: Ma ora mi rivande mi rire.
1: Che ti chiedi cosa ti dirò? Buonasera, qui fuori da quello che è già. Ne voglio ne un momento qui a Dio. Mi un gran fuori da quello che è già. Mi volevo andare in Havana. Mi un gran fuori da quello che è già. Mamma penetrere a ho mukamenge.
0: Yego.
1: Monga ni furita akaguketa. Aba krobi shengre bose tetena bosiko.
0: Wanyuma.
1: Oti mugire akaguketa murakoze.
0: Murakoze cyane
1: na. Ama kare limbo.
0: Tuli limbo n'umubiri tutwo.

0: rero tubashimire cyane mu gutumira uratumira abantu zi cyane abantu zi byavuze umuntu mu izina hari kiyumva biba bigenze neza cyane. Hello mahoro neza muri bande muherereye haze variste
1: ngere kandi mere tiri amukanda tete abukere tiri amukayanza amandi mire nane tete akukibonga tete ko tiri kire isaba ahere mera mu ikora me tiri mu na wiriye na daniye ribo tabukera atwato tete tiri kusaba tamura
0: he
1: kandi watani mara bakwa sanze batayiru kamuganda basanze bari niyo. Ati cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cy

0: Hello.
1: Hello.
0: Amaho.
1: Amaho neza.
0: Muri bande merere.
1: Ndi mama ni kamuri tsorera muri tsabo.
0: Nga muri tsabo ni mpora.
1: Eza kwa kinyana.
0: Tumira abo bagenzi bawe rero basanzwe bataruhuka isaba to kugira ngo aho bukera muze muruhukira hamwe.
1: Eza reka numire mawe ni mana bya mari wo kumuntu.
0: Hello. Tubashimire mwihangane, tubashimire kiganiro nitumiro wawe aruhuke isabato. Hey, ababuza babo mukomeze kwihangana. Hello. Hello. Munyonyo wacu ngira ntiyari yamenye ibyo arimo, ashobora kuba yakuye atiteguye. Kiganiro nitumira wawe kugira ngo muruhukane isabato. Tumira rero abantu uzi bawe sanzo bataru kisabato kugira ngo ahukera muze muruhukane. Hello.
2: Amaro cyane.
0: Mahoro neza.
2: Ego neza.
0: Ego.
2: Uyu ari mwana Felicien mwana mukatuma mukenye bakuye.
0: Kaze Felicien.
2: Ego kwa mwana ndere kama ndere ndere ndere ndere ndere ndere ndere ndere ndere ndere ndere ndere ndere ndere ndere ndere ndere ndere ndere ndere ndere ndere ndere ndere ndere ndere ndere ndere ndere ndere ndere ndere ndere ndere ndere ndere ndere ndere ndere ndere ndere ndere ndere ndere ndere ndere ndere ndere
0: ndere
2: I don't know if you can do it.
0: Urakoze cyane Felicien.
2: Namwe murakoze ndabashimiye.
0: Yego.
2: Yego.